0: me Skysh lo aspettiamo sempre con grande ansia, perché Skysh New Shoes, il pezzo di Paolo Nutini su Radio Number One. Skysh, è terminata anche la seconda ora della combriccola, tra poco l'edicola di Paz.
1: La combriccola, quando vuoi,
2: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è

0: questa è Radio Number One, sono le 9 in punto.
1: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
2: Puoi provare Mclon Lennox. Conosci Mclon Lennox? Mclon Lennox. Ce l'hai, Mclon Lennox?
3: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mclon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mclon Lennox, dalla parte di noi donne. Mclon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
4: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Radio Number One Notizie.
9: Una buona giornata da Barbara Salandri. Spiragli di dialogo sull'Ucraina, Zelensky scrive a Putin chiedendo di incontrarsi per risolvere la crisi. Venga a Mosca quando vuole, la replica del presidente russo, che poi rivendica: le nostre truppe avanzano lungo tutto il fronte, ma siamo pronti a raggiungere una soluzione attraverso mezzi pacifici. Intanto la IEA ha annunciato un cessate il fuoco localizzato nei pressi della centrale nucleare di Zaporizhia per consentire la riparazione delle linee di trasmissione elettrica dell'impianto. E la Camera USA ha approvato gli aiuti per l'Ucraina e le sanzioni contro la Russia, sfidando Trump e i leader repubblicani. Il provvedimento prevede sanzioni contro i leader e le istituzioni di Mosca, incluse le principali banche, compagnie petrolifere e minerarie. Previsti anche nuovi aiuti militari per Kiev, tra cui l'autorizzazione di 8 miliardi di dollari per la vendita di armi. Attacchi incrociati nelle ultime ore tra Israele e Hezbollah, nonostante il cessate il fuoco negoziato tra lo Stato ebraico e il Libano con la mediazione degli Stati Uniti. Contraria all'intesa la milizia sciita, che con il suo leader Qassem parla di sconfitta. La precondizione per un futuro accordo posta da Hezbollah è il ritiro completo delle forze di Israele da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. E ieri nel sud del paese ucciso un altro casco blu della missione UNIFIL, un militare serbo, feriti altri due colleghi. Restano intanto in fase di stallo i negoziati per risolvere la crisi in Iran. Gli Stati Uniti non hanno bisogno di alcun accordo per ottenere l'uranio arricchito di Teheran, ha affermato Trump, che poi si è detto disponibile ad incontrare la guida suprema Khamenei. Poi nuovo affondo contro il vecchio continente. Non abbiamo bisogno dell'aiuto degli europei. Abbiamo dato loro la possibilità di aiutarci, ma hanno scelto di non farlo, le parole del presidente americano. Gravissimo incidente stradale ieri a Iseo, in provincia di Brescia. Due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita in seguito ad uno scontro frontale tra due auto lungo la provinciale 510. Una delle due vetture si è semi ribaltata finendo contro il guardrail. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo. Ferito il conducente dell'altra auto, un 64enne trasportato in ospedale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
10: Torniamo negli IGV Club in Sardegna.
11: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
12: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
13: Sì, è di là sul divano.
14: Salve.
12: Ma questa signora non è mia madre.
13: E che fa? È uguale, no?
15: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
16: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: questa bella canzone di Harry Styles, la terza ed ultima ora della combriccola di Radio Number One, si chiama American Girls. And now, ladies and gentlemen,
1: l'edicola di Pat. Occhio alle bufale, due notizie false, una vera da indovinare.
2: Ma buongiorno, buongiorno dall'edicola di Pat. Siamo pronti a giocare tutti insieme al 393-4440-444. Dovete indicare la notizia vera, corretta, genuina e scartare invece le due fake, le due bufale. Tra l'altro oggi, cara Manu, abbiamo dei regali pazzeschi.
3: Pazzeschi.
2: Pazzeschi.
3: Pazzeschi.
2: Regaliamo due libri.
3: Due.
0: Sì.
2: Che sono firmati da un giovane autore in rampa di lancio. Credo che lo conosci anche tu. Si chiama Sergio Sironi.
3: Allora, possiamo togliere il giovane. Possiamo togliere il giovane.
2: Ma sei in rampa di lancio.
3: Sono in rampa di lancio.
2: È in rampa di lancio.
0: Sì,
2: allora,
0: sì, sì.
2: Uno è bellissimo. Sono tutti e due belli. Ma uno è bellissimo anche il titolo. Vai a fare il guru. Ok.
0: Vai a fare il guru.
2: E l'altro si intitola Da Zero a Zen, una vita felice. Ebbene, questi due regaloni, se fossimo sotto Natale, sarebbero da mettere sotto l'albero come strenna. Sono da tenere gelosamente, da custodire gelosamente nella propria biblioteca.
3: Eh sì, okay. Perché uno è dedicato al personaggio che oramai ci tiene compagnia da tanto, forse troppo tempo, il guru, però sono degli inediti che abbiamo scritto. Sì. E l'altro è un pochino più serio, che sono le cose che sappiamo tutti, ma talvolta ci dimentichiamo.
2: E allora, esatto, per avere in regalo questi due libri, queste due pubblicazioni a firma di Sergio Sironi, bisogna essere veloci a indicare la notizia vera. Parto io. Albano, escluso dal concerto per gli 80 anni della nostra Repubblica, si prende, tra virgolette, una rivincita. Si sono dimenticati di me, così Albano aveva manifestato la sua amarezza per non aver partecipato al concerto del 2 giugno in Piazza del Quirinale. Ma il cantante di Cellino San Marco si è subito vendicato, accettando l'invito del Cremlino a presenziare a Mosca al concerto per la giornata della Russia, che si celebra annualmente il 12 giugno per commemorare la dichiarazione di sovranità della Federazione Russa. Questa è la notizia vera.
0: No, non è vero. Quella vera è questa qui. Allora, l'anno prossimo missione spaziale sulla Luna con l'avatar di Elvis Presley. Per il 50° anniversario della morte del re del rock and roll, la NASA ha ufficializzato la missione Elvis. Il 10 agosto 2027, dalla base di Houston, partirà una capsula spaziale senza equipaggio, ma con a bordo l'avatar di Elvis Presley. Solo due giorni più tardi, il modulo atterrerà sul nostro satellite e l'immagine virtuale tridimensionale di The Pelvis potrà camminare per qualche minuto sul suolo lunare.
2: Ma
0: questa
2: va,
0: è quella giusta.
2: Dai, spara la tua, Sergio.
4: Asta record in Giappone, due meloni venduti a peso d'oro. Una cassa contenente due pregiati meloni Yubari è stata venduta per la cifra record di 5,8 milioni di yen, 31.000 euro, alla prima asta stagionale tenutasi a Sapporo. L'offerta vincente è stata presentata da un grossista di frutta e verdura dell'Hokkaido.
2: Ma vediamola! Allora, qual è la notizia vera, ragazzacci? Albano, escluso dal concerto per gli 80 anni, si prende questa rivincita e va a Mosca per la giornata della Russia. La mia notizia è quella di Pat. La notizia della Manu, l'anno prossimo missione spaziale sulla Luna con l'avatar di Elvis Presley. La notizia di Manu, oppure quella di Sergio. Asta record in Giappone, due meloni venduti a peso d'oro. 393-444-0444.
1: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale, due notizie false, una vera da indovinare.

0: Tears, la canzone di The Weeknd su Radio Number One anche questa settimana. Pat Romano ci ha fregati tutti.
1: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale, due notizie false, una vera da indovinare.
2: Avrò fregato voi, ma molti degli amici all'ascolto invece amiche hanno azzeccato.
0: Sì, ma molti anche non l'hanno azzeccata.
2: Molti non l'hanno azzeccata. È che sono talmente tante le risposte. Allora ricordiamo le notizie che abbiamo letto poc'anzi. Albano escluso dal concerto per gli 80 anni della nostra Repubblica, si prende una rivincita e va alla giornata della Russia, anche lì c'è un concerto il 12 giugno. La mia notizia è quella di Pat. La notizia della Manu, l'anno prossimo missione spaziale sulla Luna con l'avatar di Elvis Presley. E poi c'è la notizia di Sergio, Asta Record in Giappone, due bei meloni pregiati, venduti a peso d'oro. Allora, il più veloce.
0: Perché fai così quando
2: Pensavo ad altro. Allora, il più veloce di tutti a snocciolare, a scrivere al 393-444-0444 la risposta corretta, la notizia vera, è lui, Pano.
3: Ciao Pano.
0: Pano! Ciao Pano.
4: Ciao. Ciao ragazzi.
2: Ciao Pano. Da dove ci ascolti?
4: Dalbino,
2: siamo in provincia di Bergen. Allora,
0: Pano è in ufficio, quindi cerchiamo di non fargli dire cose sconvenienti.
2: Pano, vino al vino. Allora, Pano, innanzitutto, qual è la risposta corretta alla notizia vera?
4: È quella dell'Asta Record.
2: Esatto, Asta è incredibile. Due meloni venduti a peso d'oro, questi meloni.
3: Tu dovresti vedere, Pano, il gesto che fa ogni volta che dici due meloni.
2: Due meloni di 2,5 kg ciascuno, non è che siano di grandi dimensioni. Sono pregiati, ragazzi, perché c'è tutta una pratica per coltivarli, una pratica che dura 3 mesi, bisogna addirittura accarezzarli con dei guanti speciali. Insomma, certo. C'è di tutto.
0: Senti, proverò.
2: La domanda sorge spontanea. Tu hai una vita felice, Pano?
4: Assolutamente.
2: Sì, e allora continuerai a coltivarla con questo libro di Sergio Sironi, Da Zero a Zen, Una vita felice. Ma ti aggiungiamo anche, vai a fare il guru.
3: Che non è un insulto.
4: Seguirò il consiglio.
2: Va bene. Un abbraccio, Pano.
3: Ciao.
4: Grazie a voi, ciao carissimi. Grazie mille.
1: L'edicola di Pat.
4: Ciao.
1: Occhio alle bufale, due notizie false, una vera da indovinare.

0: Sophie and the Giants, una collaborazione con Purple Disco Machine di qualche anno fa. Mentre ascoltavo questa bella canzone stavo pensando al povero Pano che è in ufficio, magari col capo ufficio vicino, colleghi eccetera eccetera, e che riceve una telefonata dove gli parlano due meloni così, esatto, e vai a fare il guru e le poveretto, oh vabbè, è così, insomma, sono i rischi da correre quando si è ascoltatori della combriccola di Radio Number One. A tra poco, a meteo
1: la combriccola di Radio Number One.
2: Allora zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
3: Oh, dimmi, dimmi,
2: senti qui, allora preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
3: Scusa, ma che sfida è?
2: No, ma poi anche il mio cognome, quindi secondo me
3: sì, ho capito,
2: funziona.
3: Ma secondo te,
2: vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
3: Qualcuno secondo te vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
2: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
3: Ma che sfide decise? Ma tu sei fuma, lasciamo perdere.
2: Per me funziona.
1: One Match, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One Meteo.
1: Un saluto alle meteopattine canarie. Ciao ciao Manu, capa delle cappe delle meteopattine canarie. Allora ragazzacci, la perturbazione che ieri ha raggiunto il nord Italia a partire dal nord-ovest si è spostata nella notte verso il Triveneto, attraversando anche la Lombardia, a tratti anche l'Emilia, dopo aver lasciato al suolo fino a 40 mm di pioggia, ad esempio nel Comasco. È piovuto come Dio la mandava. L'aria più fresca al seguito di questo fronte sta determinando un calo anche sensibile delle temperature al nord, tanto che, adesso vi dico questo, la neve ha fatto la sua comparsa anche sotto i 2000 metri, imbiancando località alpine come Livigno. È nevicato a Livigno! Sì. Previsioni del tempo, oggi in avvio di giornata, il fronte ancora in azione sulla Lombardia orientale e il nord-est con piogge e rovesci, in particolare su Trentino, Veneto e Friuli, si sposterà ancora più verso oriente. Più a sud ci saranno altri rovesci che stanno impegnando attualmente Levante Ligure e a tratti la Romagna, però con il passare delle ore tendenze a schiarite, sia pure parziali. Nuovi fenomeni tra pomeriggio e sera sulla fascia prealpina e localmente fino sull'alta pianura veneta, decisamente più soleggiato invece al nord-ovest, in particolare il Piemonte. Puoi spegnere la sveglia, per cortesia.
2: No, la sveglia, il tempo che cambia.
1: Temperatura nella media del periodo. Domani giornata generalmente poco nuvolosa, in particolare in pianura, anche se, attenzione, il pomeriggio potrebbero verificarsi dei rovesci locali temporali ancora su Trentino Alto Adige e Alto Veneto. Eh sì, le montagne sono sempre fucina di temporali estivi in questo caso. Temperature in risalita, ma ancora non eccessive. Domenica, e poi chiudo, prevalentemente soleggiato in pianura, maggiore nuvolosità ancora sull'arco alpino, in particolare centro-orientale, dove saranno possibili ulteriori rovesci e temporali, con temperatura, attenzione, in Valpadana che potrebbero risalire in modo anche cospicuo e toccare o forse addirittura superare i 30 gradi. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
3: Non ho capito bene se ci sono delle buone notizie oppure no.
2: Piove con 30 gradi, è una doccia.
3: Piove con 30, certo, è una sauna praticamente.
1: Arco alpino centro orientale, le piogge, sì. In pianura no.
3: No, e quindi piscina sabato e domenica?
1: Piscina. Con tuffo, è scivolata proprio dal bordo piscina addirittura. Via.
3: No, ma che meraviglia, via. Piscina con tuffo, scivolata, rottura del femore.
2: Ricordatevi di riempirla la piscina.
3: No, così, insomma, sai, quando facciamo queste cose qua da giovani noi rischiamo sempre un pochino. Vabbè, insomma, buone notizie per quanto riguarda il meteo, anche perché oggi è venerdì, non mi sfugge niente. Ci avviciniamo al weekend, stiamo entrando nel weekend, quindi bisogna organizzarsi anche da questo punto di vista.

0: banda di Annalisa su Radio Number One. C'è una diatriba in corso tra Number One, sì, tra Number One, vabbè, l'allero, tra Annalisa e Dito nella Piaga. Ma ve la spiego tra poco, perché tra l'altro abbiamo anche Dito nella Piaga, quindi preciso. Beh, adesso c'è il focus di Patromano, poi tra poco vi spiego il pettegolino. Sto tra poco.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Patromano.
2: Mattinata dalla nostra redazione nucleare, ci risiamo con il via libera alla Camera. Adesso il testo passa al Senato. L'obiettivo è quello di riaccendere i reattori entro il 2034 ed entro l'anno il governo vuole approvare i decreti attuativi. Il testo, che porta la firma del ministro dell'ambiente Pichetto Fratin, non autorizza direttamente la costruzione delle centrali, ma crea un contesto normativo. Lo scopo del nucleare sostenibile, così è stato battezzato, è quello di ridurre la dipendenza dall'estero e contribuire alla decarbonizzazione. La domanda è anche: ma servirà un referendum per caso? No. La risposta è no, ma le opposizioni potrebbero chiederlo. L'obiettivo, come ha spiegato il ministro Fratin in un'intervista al Corriere della Sera, parte da un dato di fatto, ovvero che oggi non siamo autonomi in fatto di energia, prendiamo il 15-20% dall'estero e prevalentemente dal nucleare francese, che poi è al di là dell'arco alpino, quindi anche abbastanza vicino da un punto di vista proprio geografico. Ed ora dobbiamo fare gli auguri a un grande personaggio del cinema italiano, della nostra quotidianità. È un personaggio a tutto tondo, è una donna splendida nonostante l'età, da adolescente promessa del cinema a icona senza tempo dello spettacolo italiano. In mezzo ci sono oltre 60 anni di successi, amori celebri, premi prestigiosi, interpretazioni rimaste nell'immaginario collettivo, da Divorzio all'Italiana a 900, dagli amori con Gino Paoli a Giovanni Soldati, abbiamo detto i premi più prestigiosi del cinema. Lei chi è? È Stefania Sandrelli, la grande Stefania Sandrelli, che compie 80 anni e continua a incarnare un'idea di eleganza e talento che attraversa le generazioni. Bella, intensa, sofisticata, al tempo stesso autentica, Sandrelli ha saputo interpretare epoche, trasformazioni sociali e personaggi indimenticabili. E allora tanti auguri alla nostra Stefania Sandrelli. È tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One.

0: assolute di tutto il movimento K-pop, si chiamano BTS, li abbiamo riascoltati con Dynamite su Radio Number One. Vi stavo dicendo, piccola polemichina, tradito nella piaga, che ascolteremo tra poco, sì. E Annalisa che abbiamo ascoltato prima. Allora, avete presente tutti questi simil festival bar che vanno in onda, che ce ne sono ogni sera uno diverso? Allora, in uno di questi, non mi ricordo bene precisamente quale, sono uscite praticamente vestite uguali.
1: No!
0: Tutte e due.
1: Sto vedendo la foto, sì sì, tutte e due a pois. Su sfondo bianco, pois neri. Per l'esattezza,
0: ma che,
1: sì,
0: che è praticamente uno dei trend di quest'estate.
1: Assolutamente sì. Allora, dito nella piaga, la Marghe mi è uscita con un abitino bello corto, molto molto carino, sì. Mentre l'Annalisa aveva una specie di camicetta barra giacchetta,
0: esatto,
1: bianca con pois neri. Ma hanno fatto la foto abbracciate, comunque.
0: Certo, però ed è subito polemica, chi copia Luca, chi Annalisa copia a dito, dito copia Annalisa, no, eccetera eccetera. Comunque la dovevo dire io, l'ha detta lui, lo volevo dire, apro
1: no, no,
0: cioè,
1: no,
0: ma tu ti rendi conto con chi abbiamo a che fare? Ma tu ti rendi conto?
2: Io non lo so più. Cos'è? Normale. O un'allucinazione.

0: matta io, ma sono matta.
1: Dito nella piaga, che fastidio su Radio Number One nella combriccola. Allora, se Pat Romano non ha niente da aggiungere, io vi direi semplicemente che tra poco c'è una grande canzone, vi riportiamo al 1999. Niente da fare, disturba anche quando sta zitto.
2: La combriccola, la combriccola di Radio Number One.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico e si sente.
6: Inizio conto alla rovescia.
7: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
8: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
10: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
12: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
11: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
12: Come risparmia?
11: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
12: E i lavori?
11: Ma c'è Ristruttura Smart.
12: Così ti risparmi anche tu, eh?
11: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da Iperceramica.
13: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
14: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
15: E dove andate quest'estate?
16: In Trentino, con i bambini.
15: Ah, vi piace camminare?
16: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
17: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
18: Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: Kiss Me, si chiama così questa canzone, 1999, ve l'avevo detto che vi avremmo riportati indietro di qualche anno, come spesso facciamo per le grandi canzoni di Radio Number One. Erano Sixpence Non Richer. Volete che vi racconti com'è stata scritta questa canzone?
1: Certo, il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Sempre che non lo voglia raccontare tu,
2: no, vuoi
0: raccontarci
2: come
0: è stata
2: scritta? Sono stato
0: imbavagliato
2: fino adesso, sono riuscito a togliermi il bavaglio proprio
3: in questo momento. Ha già cantato la sigla,
0: giustamente
2: mi censuro, anche se poi volevo aggiungere una cosa sul prossimo disco.
0: Non avevo dubbi. Allora attenzione, perché questa canzone è stata scritta, avevo la curiosità, lo dettaglio, insomma, è stato scritto in una stanza di un motel nei Paesi Bassi, in una triste serata in cui stavano aspettando Sixpence Non Richer di fare il loro concerto. Erano lì, insomma, una birretta, due chiacchiere, eccetera eccetera, è venuta fuori questa canzone. La cantante, che si chiama Lang Nash, ha raccontato che il chitarrista e autore della canzone la chiamò dicendole di aver appena scritto una nuova canzone, se ti senti dimmi se ti piace. Lei corse nella sua stanza per impararla e la band la seguì quella notte stessa. Volevi aggiungere altro?
2: No, assolutamente.
3: Sicuro?
2: No, sono sicuro.
0: C'è qualcosa su Dracula che ci vuoi
2: dire? Su Dracula
3: qualcosa prima di Dracula?
2: No.
0: Ce la dice dopo Dracula?
2: No.
0: Prima Dracula e poi la curiosità sarà.
3: Arriva il vampiro.
0: Su questa band che si chiama Tame Impala, che curiosità avrà da
2: il frontman è il conte Vlad,
3: eccola qua, l'ha detta.
0: L'ha detta, non ha resistito a aspettare,
3: non
0: capito, questi
3: non ce la fa.
0: Questi 3 minuti e 10 secondi che dove, cioè, capito, e doveva dircela adesso. Va bene, il frontman dei Tame Impala si chiama

0: Dracula.
1: Dracula.
0: Il pezzo dei Tame Impala, l'ultimo di oggi su Radio Number One. Com'è che si chiamava il frontman dei Tame Impala?
1: È il Conte Vlad, l'impalatore.
0: Vlad, esattamente. Grazie Patrizio Romano. Prego. Grazie per tutte queste fantastiche perle che ci hai regalato nel corso di tutto questo programma. Quindi dalle 7 del mattino, notare l'impegno, sono 3 ore. Sì,
1: grazie per avermi sbertucciato fino alla fine.
0: Allora, prima ricordiamo gli appuntamenti del weekend.

0: riportiamo indietro nel tempo, parliamo di questa bevanda vintage che però è ritornata di grande moda.
1: Me la dici?
0: No. L'orzata.
1: Orzata. Mamma
0: orzata.
1: Mia, quanto tempo indietro devo tornare? Va bene.
0: Ma io sai che forse non l'ho mai bevuta l'orzata.
1: Io sì. Non ne vado
0: quindi,
1: matto, però non
0: boh,
1: vado
0: recupero. Matto. Va bene. Ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist quando vuoi. Anche in podcast su RadioNumber1.it e Spotify.
3: Tutta la musica che cerchi.

0: Una buona mattinata a tutti voi a Radio Number One, a pochi secondi alle 12, tra poco le notizie.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
3: Puoi provare Meclon.
2: Come?
3: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
2: Aspetta, come si chiama?
3: Meclon!

0: contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
3: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
2: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
3: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
4: Radio Number One Notizie.
5: Una buona giornata da Patrizio Romano. Le truppe russe avanzano lungo tutto il fronte ucraino, ma la Russia rimane pronta a raggiungere una soluzione attraverso mezzi pacifici. Lo ha affermato il presidente Putin. Alle parole dello zar fa seguito una lettera di Zelensky. Propongo un incontro. Il presidente russo torna a parlare dell'ex cancelliere tedesco Schröder come possibile mediatore e afferma che controllo del Donbass e accordo con Kiev non sono incompatibili. Interviene anche Trump. Sarebbe bellissimo se Putin e Zelensky si incontrassero. Nucleare ci risiamo, con il via libera alla Camera adesso il testo passa al Senato. L'obiettivo è quello di riaccendere i reattori entro il 2034 e entro l'anno il governo vuole approvare i decreti attuativi. L'obiettivo, come ha spiegato il ministro Fratin, parte da un dato di fatto, che oggi non siamo autonomi in fatto di energia. Prendiamo il 15-20% dall'estero e prevalentemente dal nucleare francese. Oggi è il 212 anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al Comandante Generale Salvatore Luongo, i Carabinieri rappresentano un contributo di grande rilevanza alla sicurezza collettiva. MotoGP, si sono da poco concluse le prime prove libere del Gran Premio di Ungheria. Marc Marquez ha fatto segnare il miglior tempo. Il ducatista, già vincitore al Balaton Park nel 2025, ha preceduto la Aprilia di Fernandez e la KTM di Acosta, quinto di Giannantonio, sesto Bagnaia, nono Bezzecchi. Alle 15 le prequalifiche. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
6: A tavola. Non vedevo l'ora di arrivare. Il profumino si sentiva da fuori il rifugio. Ecco il menù. Tagliatelle ai funghi o pizzoccheri? Che fame. Come si fa a scegliere? Ah, meglio prendere piatti diversi, così poi ce li assaggiamo. Oh, guarda quei formaggi. Il vicino mi sorride. Tra buon gustai ci si intende, eh. C'è anche la torta di mele. Non posso crederci. Chi ci arriva in vetta dopo questa mangiata?
7: Rifugi di Lombardia. Una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. rifugi.lombardia.it.
8: Radio Number One è radio ufficiale dei rifugi di Lombardia.
9: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
10: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Essential, questo è il nuovo singolo di Somber, 12 e 9 minuti, siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, tra l'altro, prima di parlare di Orzata, stavo...
1: che introduzione!
0: No! Stavo pensando che questa domenica veramente c'è di tutto, sì, nello sport, perché poi oltre alla finale di Roland Garros che si giocherà alle 15, c'è anche il Gran Premio di Monaco a Monte Carlo, circuito pazzesco, e lì anche ovviamente c'è molta attesa, lo so, dovrei dire per la Ferrari, ma in realtà c'è attesa anche per, anzi se non di più, per Kimi Antonelli.
1: Ma io, se non sbaglio, ho sentito un'intervista, forse proprio di Kimi Antonelli o di qualcun altro, l'ho sentita di sfuggita, e diceva che la Ferrari secondo lui potrebbe essere protagonista in questo Gran Premio, forse per le caratteristiche del circuito, ma
0: sto ragazzino è veramente
1: bravo.
0: Sai che lui adesso lì è amico, diventato amico fraterno di Sinner, che in questi giorni si sta riposando a Monte Carlo, quindi sicuramente sarà presente ovviamente alla gara di Formula 1, di sicuro al Gran Premio, lo vedremo.
1: Comunque siamo pronti per il grande annuncio, perché attenzione, signore e signori, l'Orzata è tornata, che non è una poesia, perché anche l'Orzata è tornata. Lo sciroppo più vintage dell'estate, dicono gli esperti, non passa mai di moda. Domanda, ma dov'è che la trovano tutta sta orzata? Io non lo so. Non mi sembra di vedere tutto questo.
0: No, ma la cosa più incredibile che io non sapevo è che si chiama orzata, ma l'orzo non c'è.
1: No, non c'entra.
0: Cioè, perché si chiama orzata se non c'è l'orzo? Scusami, non capisco.
1: Beh, non farmi troppe domande.
0: Capito, però è come dire, andiamo a bere il tè, però è fatto con un'altra roba. Cioè, no.
1: Io ho scoperto invece un'altra cosa, perché io un po' di tempo fa in Spagna ho bevuto l'orciata pensando che fosse orzata, e invece in Spagna è ancora un'altra cosa, pur chiamandosi nello stesso modo, cioè in Italia è uno sciroppo aromatizzato alla mandorla amara. In Italia,
0: beh, buono, deve essere buono, a me piace moltissimo la mandorla
1: invece
0: amara.
1: In Spagna si ottiene frullando i tuberi di zigolo dolce, non farmi domande su che cosa sia lo zigolo dolce, questa ciuffa con acqua e zucchero, insomma, comunque
0: lo zigolo così ogni tanto voglio dire, in questa estate calda, e quindi comunque si trova, diciamo, ecco, nell'orzata ci sono invece le essenze di vaniglia e fiori d'arancio, quindi diciamo che la nota è dolciastra. Poi tra poco sentiamo un messaggio di un nostro ascoltatore che conosce benissimo l'orzata, ne ha fatto una sua interpretazione, dice che lo rinfresca tantissimo d'estate. Comunque è tornata di moda, e tra poco vi diamo anche qualche nozione storica. Lo so, sembra strano, ma l'orzata è nata tra gli anni 60 e 70 e ci sono tante cose da dire sull'orzata.
1: Non vedo l'ora di ascoltarti.
0: E parliamo tra poco.

0: Jess Glynn, la musica di Radio Number One. Allora, qui a The Journalist stavamo parlando del ritorno dell'orzata. Allora, sono andata a cercare, tra l'altro, un po' di curiosità invece su quella che è la bevanda più famosa di Valencia, l'orciata, che è fatta con la ciufa, no? Questa pianta che dicevi anche tu. Ma in Africa e in Sicilia è invece conosciuta la ciufa con i nomi di zigolo, cipero dolce, babba gigi o mandorla di terra.
1: Ma che programma è questo qui che vediamo? Cioè, ma senza pagare avete delle informazioni che voglio dire, esatto, neanche andare a cercare.
0: Ma i nostri amici siciliani lo sanno, anche perché c'è un legame. Perché l'orzata in realtà come bevanda era prodotta fin dal Medioevo nei paesi arabi. Poi diciamo negli anni 60 e 70 ci fu il vero boom, no? Nei bar eccetera, prima che arrivassero le bibite, quelle famose in Latina, poi dell'America. E quindi poi in quel caso naturalmente le bevande, diciamo, fatte in casa sono state un po' soppiantate da queste bevande qua americane, per poi essere riscoperte, perché è così, anche se sembra che la gente sia un po' restia, no, ad andare al bar e dire scusi mi dà un'orzata, perché effettivamente forse non tutti i bar ce l'hanno.
1: Oggi pomeriggio provo, guarda, mi ha messo secondo me, anni 90, guarda che cosa dice il nostro ascoltatore, la bevevo sempre ed era buonissima. Quindi vedi, ci sono ricordi evidentemente di questa orzata che sta ritornando.
0: Sì, che sta ritornando. Ma senti un po', qua c'è il nostro ascoltatore che ci dice il mix che fa.
2: Ragazzi, l'orzata è una vita che la bevo da sempre, e il massimo del massimo è fare 50-50 menta, orzata e acqua fredda naturale. Basta, solo quello, una bevanda incredibile. Ciao ragazzi, Daniele da Carugate, grazie per la bella musica.
0: Ciao Daniele, cioè grazie.
1: Metà mente, metà orzata.
0: Scusa, adesso però io voglio fare anche un servizio pubblico, voglio andare a vedere chi vende l'orzata, perché io devo dire al supermercato, forse perché non l'ho mai cercata, quindi non l'ho mai vista, capito?
1: Ma secondo me
0: nei bar tu dici che c'è?
1: Ma non lo so, onestamente.
0: Amici baristi, diteci però.
1: Onestamente non lo so, cioè nel supermercato se c'è è vicino alla cedrata, quelle cose,
0: sì,
1: lì,
0: quelle cose
1: penso
0: lì.
1: Io, no?
0: Infatti,
1: cioè,
0: sì, orzata. Può essere orzata, però al bar, boh, in effetti bisogna provare, sai, se vai, oggi vado e dico scusi, mi dà un'orzata?
1: Prova. No. Questo ti guarda. Vediamo. No, al bar secondo me ti danno delle risposte. Ti danno delle risposte.
0: Sì, mi danno delle rispostacce. Sai. Però no, vabbè, secondo me in qualche bar figo l'orzata c'è. Perché allora, se ritorna di gran moda, dai.
1: Tutti quanti, provate oggi pomeriggio a fare questa cosa. Poi lunedì ci dite che tipo di risposta avete
0: come
1: avuto.
0: Com'è andata? Vabbè, secondo me sei ritornato, che c'è stato un boom. Dai, c'è la musica intanto di Olivia Rodrigo. I know.

0: Drop Dead.
1: Drop Dead con Olivia Rodrigo. No, adesso mi è venuto in mente che effettivamente può essere vicino agli sciroppi, per esempio il tamarindo. No, è vero, perché a me piace molto il tamarindo. Io quando prendo le granite, no? Prendo spessissimo il tamarindo, che mi piace molto perché è amarognolo, no?
2: Comunque incredibile, questa notizia sta spaccando il programma. Stanno arrivando tantissimi messaggi, ognuno con un ricordo.
1: Sì, tra poco li raccontiamo.
3: Attenzione, provoca dipendenza, dovrebbero scriverglielo. Provoca dipendenza. L'orzata è eccezionale. Riccardo, Suzzara, ciao
1: ragazzi,
3: a tutti.
1: Ragazzi, la proveremo, sta orzata, dai.
2: Io oggi
1: ci torniamo tra poco, la compri?
2: Sì, sì, di sicuro, provo. Ti mando il video, guarda.
1: Dai, mandami il video. Anche della faccia che fai, però.
2: Vabbè, ma sarà buona, tutti dicono che è buona.
1: Infatti, parliamo tra poco, dai, The Journalist.
4: The Journalist, gli spacca notizie.
5: Comunque ragazzi, bello fare la combricola, eh?
6: Eh sì, hai proprio ragione. Peccato che ci sia solo dal lunedì al venerdì.
7: Veramente, guarda, io se potessi la farei anche il sabato.
8: E perché non facciamo gli scombriccolati del weekend?
6: Ma chi è questo, scusa?
8: Scusate, ora toccherebbe a me. Vuoi rivivere le risate della combriccola? Ogni sabato ci sono gli scombriccolati del weekend. Tutto il meglio del morning show di Radio Number One.
7: Oh, comunque questo non ho ancora capito chi è.
8: Gli scombriccolati del weekend. Ogni sabato dalle 7 alle 10. Solo su Radio Number One.
9: Tutta la musica che cerchi è qui.
10: Radio Number One è dove

0: Well, who's next?
1: Radio number one. E dove vivi? Tu.
2: 27 minuti in questo venerdì 5 giugno, siete con Radio Number One, The Journalist e gli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Stiamo parlando di questo ritorno, un vero e proprio boom dell'orzata, sempre più consumata, una bevanda che andava fortissimo, no? Negli anni 60-70, poi caduta un po' nel dimenticatoio, adesso è ritornata la grandissima.
3: Però domanda, noi siamo partiti da una bevanda pensando che fosse una bevanda fatta e finita, invece pare che sia uno sciroppo il quale poi si realizza una bevanda.
2: Sì, uno sciroppo.
3: Bisogna diluirlo con l'acqua, evidentemente.
2: Con l'acqua, con la menta, come ha suggerito un ascoltatore. Vabbè, tra poco entriamo anche nelle abitudini degli italiani, in particolare dei nostri ascoltatori, che la consumano anche a colazione, eh? Attenzione, magari d'estate.
3: Esagerato.
2: Ci cuci il cornetto orzata. Dai, subito dopo Olivia Dean.

0: So easy to fall in love, Olivia Dean, la musica di Radio Number One, qui a The Journalist. Stavamo parlando del ritorno di questa bevanda vintage, ma sta accadendo, devo dire, per un sacco di cose, no? Però quando si parla di food and drink and beverage è abbastanza normale, perché è vero che insomma si inventano di tutto, però c'è questo ritorno anche al passato e c'è un vero e proprio boom e riscoperta dell'orzata, bevanda che si beveva tantissimi anni fa, prima del boom, diciamo, di queste bevande in lattina in arrivo dagli States, no? C'è stato poi un calo delle bevande fatte in casa e adesso invece c'è un'assoluta riscoperta.
1: Ho cercato anche benefici e proprietà dell'orzata. Attenzione, dai. Pare che abbia un effetto sedativo contro il mal di gola e la tosse, ok? Ottimo effetto rinfrescante e dissetante, non contenendo caffeina e teina, quindi non ha effetti eccitanti indesiderati, quindi alcune qualità ce le ha. Sta a vedere che è la bibita dell'estate.
0: Potrebbe essere, tra l'altro, insomma, bisogna specificare che è diverso dal latte di mandorla, visto che è aromatizzato, perché il latte di mandorla è un estratto vegetale di mandorla e acqua, mentre l'orzata è uno sciroppo zuccherino aromatizzato. Allora Gabri ci scrive che lei l'orzata in sciroppo la trova al supermercato, questo l'abbiamo insomma capito da tanti messaggi che ci avete inviato. In versione zero lei l'ha adottata e la mette nel latte la mattina.
1: Nel latte freddo o nel latte caldo? Nel latte freddo.
0: Sa freddo. Freddo, immagino
1: credo.
0: freddo
1: aggiunge rosata.
0: Poi siccome noi non avevamo capito, ma in realtà ci siamo passati davanti, adesso mi è venuto il flash di quante volte ho visto la bottiglia di orzata, a dire il
1: davvero?
0: Vero, quindi. Ma sì, lì dove ci sono tutti gli sciroppi di quella famosa marca, è che io di quella famosa marca lì, Fabri, lo dico,
1: la menta, queste cose qua.
0: No, io di solito ho comperato, sai quella con le amarene, no? Compravo il gelato semplice al latte o alla crema e mettevo sopra lo sciroppo quello con le amarene.
1: Vedi che stai facendo quella cosa che abbiamo fatto sui social.
0: Ma ho capito, io dico solo quello che è. Ma io ho detto solo cosa si può fare, ma i nostri amici lo sanno già, cioè voglio dire, non è che
2: ragazzi, nel supermercato, nella nel reparto bevande, c'è un reparto con tutti gli sciroppi. C'è il tamarindo, c'è l'orzata, c'è la menta, c'è un po' di tutto, non ce ne sono tantissimi, però ce ne sono in quelli italiani. Quella che finisce con lunga, ce ne sono tanti. Controllate. Ciao ragazzi, sempre Daniele da Carugna.
0: Ciao Daniele, no, ma ci è venuto in mente effettivamente che adesso per un attimo, insomma, il problema è quindi non è supermercato, quanto effettivamente andare nei bar e magari chiedere l'orzata che magari ti guarda un po' così, no?
1: Adesso sto ridendo perché ci sarà qualche bar oggi pomeriggio che dice: ma cosa sta succedendo qua che tutti vengono a chiedere?
0: Chiedermi l'orzata. Come mai? Dovete attrezzarvi, dovete attrezzarvi. Non solo nei posti di mare, secondo me anche nelle città. C'è la musica di Catherine Johnson.

0: apnea con Emma. Allora, no, torno indietro, che stavo dicendo che Sinner potrebbe essere a Monte Carlo, no? Perché sì, sai che lui vive lì, però invece in realtà l'hanno avvistato in Sardegna con la fidanzata, perché sta pensando, ha visitato diverse ville, perché vuole comprare una casa, acquistare una residenza, sembra bellissima ovviamente, a Porto Rafael.
1: Quella, altissimo livello.
0: Perché, come ci insegna Alcaraz, lo yacht fa bene alla salute e alla psiche.
2: Io ringrazio ogni giorno Alcaraz
0: che ci aveva lasciato, diciamo, questo mantra. Certo. Lo yacht, tutti dovrebbero provare lo yacht perché fa bene alla mente e al fisico. Vabbè.
1: Ma è vicino a Porto Rafael? Palau? Ah,
0: vicino
1: sì,
0: Palau,
1: quella zona lì.
0: Sì.
1: Beh, fa bene. Anche se avessi i soldi di Sinner, una bella villa lì in Sardegna, no?
0: Spettacolo,
1: bravissimo.
0: Ma bravo, bravo,
1: ma smetti Yannick di giocare, cosa te ne frega? Ma no, esagerato.
0: Tanto poi smetterà prima o poi. Va bene, ma adesso è un po' presto. Scusa,
1: infatti, ragione,
0: appena iniziato, va bene. Terminator. Allora, sta per arrivare una grande canzone. E poi vi portiamo a New York, dove sta accadendo qualcosa di strano.
1: Ti comunico che è la seconda volta questa settimana che parliamo di tombini.
0: Esatto. Prima in Brasile,
1: incredibile.
0: C'è il 2 senza il 3. E vedremo dove vi porteremo. Dai, ne parliamo tra poco qui The Journalist.
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
7: E dove andate quest'estate?
8: In Trentino, con i bambini.
7: Ah, vi piace camminare?
8: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
9: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
11: Ma Kamik?
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
12: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su scoda-auto.it.
13: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
14: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
13: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
14: Come risparmia?
13: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
14: E i lavori?
13: Ma c'è Ristruttura Smart.
14: Così ti risparmi anche tu, eh?
13: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
15: Iperceramica.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: I Propaganda, gruppo tedesco di Düsseldorf, hanno lanciato insomma tantissime canzoni, però questa sicuramente è la canzone più rappresentativa, no? Duel degli anni 80. Era stata pensata per il mercato inglese, ma insomma la nazione nella quale ebbe più successo è stata sicuramente, fu sicuramente l'Italia, no? Lanciati anche nel mondo della musica dal grandissimo produttore britannico Trevor Horn.
1: Allora, vi raccontiamo una cosa, vi portiamo a New York una situazione e poi voi cercate di interpretare con
0: la
1: vostra
0: soluzione ce l'ho.
1: Con la vostra fantasia. Siamo di notte a New York, ok? Ci sono uomini ripresi dalle telecamere che si cambiano, ok, di vestito, escono dalle auto parcheggiate, entrano nei tombini. Entrano e escono dai tombini. Cosa stanno facendo questi uomini a New York?
0: Secondo me stanno scavando i tunnel per rapinare le banche.
1: Questa è la tua interpretazione, ma è incredibile, cioè è un mistero, New York, il mistero degli uomini che entrano ed escono dai tombini. Tu riporti la famosa rapina, quella di Napoli, sì. No? Che sono anche sotto la banca.
0: Scusa, di notte, è vero che magari di notte c'è meno traffico, non so, magari i nostri ascoltatori hanno un'idea diversa, secondo me, oppure devono fare dei lavori e quindi ovviamente è possibile fare, sai che certi lavori si possono fare solo quando c'è meno traffico,
1: no,
0: magari.
1: Diamo qualche altro dettaglio, dai. Il primo testimone, 28 maggio, poco dopo le 23, segnalazione. Allora, 8 persone hanno tolto il coperchio di un tombino a Brooklyn, si sono calati e circa 3 ore dopo, verso le 2 del mattino, il gruppo è riemerso. Gli 8 si sono cambiati i vestiti vicino alle macchine per poi andarsene.
0: No, dai, secondo me stanno scavando i tunnel per delle rapine. Ci sono delle banche vicino in quella zona?
1: A New York, a Brooklyn.
0: No, però dico, nelle zone, capito, deve essere assolutamente strategico.
1: Attenzione!
0: Attenzione.
1: Altre persone, la stessa notte si è verificato un altro episodio simile lì vicino a Williamsburg, all'altro ponte. 7 persone sono state viste entrare in un pozzetto per poi riapparire più di 2 ore e mezza dopo. L'ultimo ha richiuso il coperchio dietro di sé, sono saliti in macchina e se ne sono andati.
0: Beh, però no, dai, banalmente credo che siano dei lavoratori che, poveri, possono fare magari dei lavori solamente di notte, quindi casi sono due o lavoratori notturni che devono sistemare le reti fognarie, sai, quei lavori simpaticissimi che si fanno in certi orari, oppure sono una banda di rapinatori.
1: Non lo so, io nel dubbio chiamerei Batman. Così è.
0: Ma secondo me qualcuno ci ha già pensato. Vabbè, insomma, vedremo come andrà a finire, perché il mistero non è assolutamente risolto.

0: Samurai J, ossessione. Allora, prima di chiudere, salutare, praticamente abbiamo raccontato la storia di questo mistero, di questi uomini che di notte si calano nei tombini in America, a New York, ma sì, c'è molto mistero perché non si sa cosa facciano. No. Senti un po' cosa ci dice questo ascoltatore.
1: Salve ragazzi, Claudio da Torino. Allora, tanti anni fa ho visto un film che si chiamava Visis America. Impressionante, a New York vivono quasi 500.000 di persone in sotterranei, pazzesco. Andate a cercare questo film, rimanete sbalorditi di una vita sotterranea che questa gente non vede neanche la luce, impressionante. Forse quelli lì sono usciti fuori. Salve.
0: Oh, beh, lui dice che è un documentario.
1: È un documentario, okay, non è un film. Sempre Claudio.
2: Quindi sono, no, cose, però, sono cose vere, insomma.
0: Ma sono cose vere, però insomma loro però stanno tre ore, quindi non,
2: infatti,
0: è che.
2: Poi hanno, cioè, questi, poi strani, escono, abiti. Questo cosa dice? Le persone che di sera si cambiano di abito ed entrano nei tombini non può essere semplicemente come è successo in altre città che vanno in ristoranti o teatri sotterranei.
0: Ma no, dai tombini, dai ragazzi, dai tombini.
2: Ma
0: no,
2: ci sono
0: però
2: ristoranti sotterranei sotto i tombini. Ma io non lo sapevo.
0: Non mi risulta.
2: A Parigi, no.
0: A Parigi, so, anche tu sei appena tornato, sei andato a mangiare al ristorante nei tombini.
2: No,
0: adesso vado,
2: no,
0: a cercare, poi lunedì
2: comunque,
0: vi diciamo.
2: Comunque c'è un altro caso, un terzo caso, nel Queens, il 5 maggio, altre tre persone, vedi, che si cambiano, calano e tornano, okay, su dopo 2-3 ore. Ma lavoreranno, forse.
0: Ma secondo me lavorano, dai, per favore. Meno sì, meno, come dire, cinematografica. Fantasia. Sì, è chiaro. Vabbè. Allora, siamo arrivati al momento dei saluti. Tra poco in arrivo One Match, quindi con The Journalist, e vi diamo appuntamento a lunedì, come sempre, alle 10.
2: A lunedì, buon weekend.
0: Ciao.
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: The Journalist è sempre con te.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Illa PN1, qui in diretta su Radio Number One. In questo istante sono le 4.
1: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
2: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
1: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
2: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
3: Radio Number One Notizie.
4: Bene ritrovati da Andrea Ferrari. Guerra in Ucraina, altri attacchi in diverse regioni del paese. Kiev riferisce di 216 droni e 2 missili lanciati da Mosca nella notte, mentre in mattinata un nuovo raid ha colpito un'azienda alimentare nella regione della capitale. I bombardamenti arrivano a poche ore dalla proposta di Zelensky di un incontro col suo omologo russo Putin per porre fine alla guerra. Andiamo in Medio Oriente, dove si sono verificati scontri tra l'esercito israeliano e la milizia sciita libanese, nonostante il cessate il fuoco negoziato durante un nuovo ciclo di dialoghi tra lo Stato ebraico e il Libano. A Beirut sono morte altre 12 persone in poche ore, vittime di raid israeliani. Si parla ancora di un possibile incontro tra Trump e Khamenei, guida suprema iraniana. Strage di Crans Montana, intervenuta spontaneamente in tribunale, Jessica Moretti ha detto: contro di noi solo falsità, siamo stati distrutti, l'intenzione mia e di mio marito è di collaborare con gli inquirenti. Così la proprietaria delle locali Le Constellation, dove sono morte lo scorso capodanno 41 persone. La procura contesta alla Moretti anche il reato di falso documentale. Tennis al Roland Garros, grande attesa per la semifinale tutta azzurra del singolare maschile tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli, in campo a partire dalle 19, impegnati ora invece Menchik e Zverev. Nel doppio maschile escono di scena in semifinale Bolelli e Vavassori, battuti da Zeballos e Granoyers. Bolelli lamentava anche un problema alla caviglia. Ed è tutto per quanto riguarda le nostre notizie, grazie per l'ascolto.
5: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
6: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
5: Certo, parte da 18,99 € al mese e zero costi di attivazione.
7: Signora, pronto?
8: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
5: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 € al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 € al mese, zero costi iniziali di attivazione.
9: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

ce l'ha cantata qui su Radio Number One, canzone inserita nella Play One, domani pomeriggio dalle 18 alle 21 di domani sera, 3 ore con la classifica ufficiale insieme ai 40 pezzi più suonati da Radio Number One.

0: quella che potrebbe essere la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Torniamo in Egitto.
1: Sono tornata, sono la Sfinge e con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
2: Prontissimi.
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
2: Ride bene chi ride ultimo, soprattutto di venerdì, malefica di una Sfinge, anche perché con noi Abdul dall'Egitto, pronto con il primo fax, ci racconta che la parola nascosta di oggi è composta da 8 lettere. Ripeto, 8 lettere, sono 5 le consonanti e sono 3 le vocali che compongono la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Ecco il primo indizio: può essere associata ad un tipo di evento. La parola nascosta nel sarcofago può essere associata ad un tipo di evento. Iniziate ad incasellare le lettere che la compongono, ovvero 8, 5 consonanti e 3 vocali. Forza! Può essere associata ad un tipo di evento. Ma quale tipo di evento? Abdul, inviaci il secondo fax, perché questo sì è un fax con un indizio che però lascia il tempo che trova.

0: Abbiamo raggiunto le 4:10, siamo rigorosamente in diretta, quindi buon venerdì pomeriggio a voi che avete scelto magari l'ultima ora del pomeriggio number one. E vi trovate catapultati nell'antico Egitto con la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Abbiamo detto che è composta da 8 lettere, 5 consonanti e 3 vocali. Unico indizio, può essere associata ad un tipo di evento, ma tra pochissimo ne arriverà un altro. Sentiamo quello che dicono i nostri esperti.
1: La parola è festival, secondo me, Marco da Brescia.
0: Purtroppo, Marco da Brescia, noi ti ringraziamo per esserci, ma non è festival.
2: Mi sa che la parola è convegno? Ciao dal troll da Pontaranica.
0: Non è nemmeno convegno.
3: Ciao, può essere sfilata?
0: Sfilata, una
3: ciao,
0: bella
3: Matteo,
0: sfilata.
3: Ciao Matteo, d'Arsago Seprio.
0: Poteva esserci, eh? No, sfilata, una bella sfilata di moda, comunque un tipo di evento. Ottimo ragionamento, ma non è la parola nascosta.
4: Secondo me l'enigma della Sfinge è evento speciale, Elvira da Sondrio.
0: Evento speciale però su due. Ciao Ste, la parola è sportivo. No, la parola nel sarcofago è festival, è stata detta, non è quella. O Torino.
5: Ciao, sono Annarita.
0: Annarita.
5: Può essere confetti?
0: Confetti.
5: Dal lago di Iseo.
0: Non è confetti.
6: Secondo la parola che mi viene in mente al primo istante.
0: Te la dico io, è piccione, sono sicuro.
6: Può essere associata a qualsiasi tipo di evento perché si può.
0: No, io scommetto, con lui è piccione.
6: Si possono trovare durante qualsiasi evento all'aperto.
0: Scommetto la casa.
6: I piccioni. Piccione.
0: Ecco. Ti scommetto che poi piccio sono 6 lettere, N sono 8, quindi si incasellava anche lui, giustamente l'ha detta, no? Non è piccione, Luigi D'Albino, può essere concerto, no, non è nemmeno quella. Grazie Abdullah, arrivato il secondo fax. Abbiamo detto che il primo indizio è questo, può essere associata ad un tipo di evento. Il

0: mettere 5 le consonanti e 3 vocali può essere associata ad un tipo di evento e quando capita bisogna essere attrezzati.
1: Marco di Gaverina, foratura.
0: No, non è quello.
2: La parola nascosta può essere sciopero?
0: Sciopero, no.
3: Ombrello, Loredana, Brescia.
0: Anche Alex ha scritto ombrello, non è quello.
4: Villa Bergamo.
0: Qui dicono solo il nome senza il contenuto, non è purtroppo possibile capire se tu abbia indovinato perché c'è solo il nome.
4: Villa Bergamo.
0: No, non sappiamo nulla.
5: Ciao number one.
0: Ciao.
5: Secondo me la parola è pioggia e sono Paolo da Clusone.
0: Ti sei avvicinato ma non è pioggia.
6: Roberto da Grate, la parola è biglietto.
0: No.
7: La nevicata, Marco da Milano.
0: La nevicata nemmeno.
8: Sono Dario di Lodi, secondo me parlando di evento stai parlando di un ombrello che
0: no.
8: Puoi avere se capita un acquazzone. Ciao.
0: Ci sei vicino però non è né ombrello né acquazzone, andiamo all'Overe.
9: Ciao Ste, la parola potrebbe essere presenza, Valentina da Lovere.
0: Non è quella Vale, mi dispiace.
10: Allora potrebbe essere concerto.
0: Concerto.
10: Roberta da Premolo.
0: Non è quella Roby.
11: Sono Nico di Piacenza, può essere raduno, la parola della Sfinge, tipo raduno di motociclisti o di auto d'epoca o anche di appassionati di altre cose che creano.
0: Nico, l'argomento moto purtroppo non è quello che tu ti aspettavi, è un altro tipo di evento.
12: Ciao, sono Ida. È concorso?
0: Non è concorso, è arrivato il terzo fax dall'Egitto. Abbiamo detto può essere associata ad un tipo di evento. Quando capita bisogna essere attrezzati. Condizioni meteo avverse potrebbero causare una...

0: in Egitto perché c'è la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Battute finali con le 8 lettere che la compongono, le 5 consonanti e le 3 vocali che compongono questa parola nascosta nel sarcofago. Abbiamo detto che può essere associata ad un tipo di evento. Quando capita, bisogna essere attrezzati. Condizioni meteo avverse potrebbero causare una in tantissimi. Vi siete divisi chi per la grandine, chi per la grandinata, chi per la burrasca. Sono arrivate centinaia e centinaia di messaggi arrivati, scusate, al 393-444-0444. Vediamo chi ha vinto, chi vince questa medaglia d'oro.
1: Ciao, secondo me la parola è tempesta, ma Elda Castione.
0: Signore e signori, la più piccola ha battuto quelli grandi.
1: Ciao, secondo me la parola è tempesta, ma Elda Castione.
0: Complimenti, perché a Castione va grazie a lei la medaglia d'oro e il titolo di supercampione.
2: La parola per me è tempesta.
0: Brava.
2: Clara.
0: Clara c'è.
3: Sicuramente tempesta. Monica da Bergamo.
0: Risponde Bergamo, la città di Bergamo.
4: Ciao Stefano, secondo me l'enigma della Sfinge è tempesta. Mattia da Berzo.
0: Mattia da Berzo ci porta in provincia di Brescia. Andiamo oltre confine, in Svizzera.
5: Salve, buonasera.
0: Buonasera.
5: Siamo Antonio e Salvatore da Lugano. Secondo noi la parola magica è tempesta.
0: Antonio e Salvatore da Lugano, ci siete quinti in classifica.
6: Radio number one, per me la parola è tempesta. Ciao Giulia dagli Spiazzi. Ciao
0: Giulia, la piccola Giulia dagli Spiazzi in compagnia dei genitori. Entra in top ten.
7: Ciao, sono Davide da Como, per me è tempesta.
0: Anche Como c'è, la città di Como c'è.
8: Tempesta. Monica da Parma.
0: Anche Parma entra in top 10, nona classificata. Marco.
9: Sempre Marco da Mappaga, Calvisano. Oh, tempesta.
0: Bravo, bravo. Anche Marco ha risposto in maniera corretta. Erano i primi 10 i nostri campioni. E sono anche campionesse coloro che hanno risposto sul nostro WhatsApp. La parola nascosta di oggi nel sarcofago della Sfinge era tempesta. Piccolo break, tra pochissimo il traffico.
10: Buonasera.

0: al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: La musica che cerchi è qui.

Brescia, un incidente causa code tra Bergamo e Seriate in direzione Brescia, altra coda per incidente invece sulla 50, siamo sulla tangenziale ovest di Milano, segnalati 9 km di coda tra Quinto De Stampi e Baggio Cusago in direzione 8, code anche sulla 4 tra Agrate e Trezzo per traffico intenso. Ci spostiamo invece in Emilia Romagna sull'autostrada 1 Milano-Bologna, ci sono code per incidente tra Modena Sud e Modena Nord in direzione Milano, code a tratti anche tra l'allacciamento a 22 Modena Sud in direzione Bologna per traffico intenso. Sulla 14 Bologna Ancona un veicolo fermo tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione Ancona. Ci sono problemi anche sulla 10 Genova Ventimiglia causati da un incidente tra l'allacciamento a 26 e Genova Voltri in direzione Genova con code conseguenti. Altra coda per traffico intenso tra Genova Aeroporto e l'allacciamento a 7 sempre in direzione Genova. Sono in corso anche lavori tra San Bartolomeo e Albenga. Altre criticità le abbiamo sulla 22 Brennero Modena con code per traffico intenso tra Rovereto Sud e l'allacciamento Bolzano Sud in direzione Brennero, code anche tra Carpi e l'allacciamento a 1 in direzione Modena, mentre sulla 21 Torino Brescia un altro incidente tra l'allacciamento a 21 a 1 causa rallentamenti, siamo in direzione Brescia. È tutto, buon viaggio con Radio Number One. Buon pomeriggio, buon venerdì, quasi le 4:30, signore e signori, grazie naturalmente.

ruffe che trovi, perché parleremo con voi di una deviazione illegale che ha ingannato migliaia di automobilisti. Praticamente era come se avessero piazzato un finto casello autostradale che ha fatto guadagnare quasi 75 milioni di tariffa locale a chi ha progettato questa truffa. Ne parliamo tra poco, anche perché è pronto Team Pola con Dracula.

nuova di Tame Impala. Siete su Radio Number One, ultimo appuntamento della settimana con il pomeriggio Number One di venerdì. Buon pomeriggio a tutti, grazie per averci scelto come sempre in FM da Beap. Come vi dicevo prima, paese che vai, truffe che trovi. Questa volta in India, pensate, una deviazione illegale ha ingannato migliaia, e dico migliaia, di automobilisti per giorni e giorni. È stato scoperto questo finto casello autostradale che deviava così il traffico su una strada privata. E il punto scelto dove c'era questa installazione finta non era casuale, perché gli organizzatori hanno utilizzato i terreni di una ex area industriale, trasformandola in un passaggio alternativo, diciamo perfettamente attrezzato, con barriere mobili, segnaletica contraffatta e cabine di riscossione del denaro. E il tutto si trovava a poca distanza dal vero casello governativo, rendendo la frode ancora più difficile da individuare. Cioè, gli automobilisti venivano praticamente attirati da pedaggi dimezzati e da una falsa giustificazione religiosa. E la truffa è durata circa, e dico circa, 18 mesi. Pensate, 18 mesi, e ha fruttato fino a 75 milioni di rupie. E le autorità hanno poi scoperto tutto e arrestato i responsabili, però la storia giustamente è diventata virale, anche perché questa truffa è durata veramente troppo. Cioè, 18 mesi con questa cifra guadagnata a 75 milioni di rupie. Ma non so se saranno riusciti a spenderle tutte, perché sono stati arrestati comunque.

dal 2007 la canzone firmata Maroon 5 continua questo live numero 5 della settimana, il quinto live nella giornata del 5 giugno 2026. Un abbraccio a Jessica e alla sua cliente, al lavoro naturalmente per perfezionare il tutto, ci stanno ascoltando con l'utilizzo della nostra applicazione gratis. E poi abbiamo Luisa da Genova che mi scrive: ti ascolto mentre stiro le 38 camicie usate da mio marito. Oh, grande. Matteo da Lugano con la piccola Sofia, Thomas da Milano, Giada da Aosta e tanti altri che ci stanno raggiungendo come sempre su WhatsApp. Apprezziamo quando ci raccontate quel quadra che non cosa in casa, no? Con questa nostra ascoltatrice di Genova, me la immagino lì, no? Alla stirella con una camicia dopo l'altra, una, due, tre, cioè dopo la decima non senti più nemmeno il polso, nemmeno la mano. Questi mariti che continuano a sporcare indumenti senza un domani. C'è

0: Il disco Tacco 12 cantato da Lady Gaga e Daci ci ha accompagnato fino alle 4:42. Piccolo break, tra pochissimo una grande canzone ci riporterà all'indietro nel tempo, grazie ai nostri programmatori, al 1977 con i Bee Gees.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
6: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
7: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
8: Che facciamo questo weekend?
9: Stiamo a casa.
8: A casa?
9: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
8: E dove?
9: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
8: Porto le pantofole.
9: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
10: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
11: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
10: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
11: Come risparmia?
10: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
11: E i lavori?
10: Ma c'è Ristruttura Smart.
11: Così ti risparmi anche tu, eh?
10: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...
12: Iperceramica.
13: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
14: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
15: Io Kamik.
14: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
15: Ma è Kamik?
14: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
15: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
16: Ci sentiamo, eh?
17: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
18: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
19: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
18: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
20: La Piadineria.
19: La più buona perché è mia.

lividi lungo la schiena, signore e signori. Siamo negli anni 70 con una grande canzone firmata Bee Gees, Stay Alive. Quando mancano meno di 10 minuti alle 5 del pomeriggio, ringraziamo i nostri programmatori perché ci hanno fatto godere di queste sonorità anni 70. Abbiamo riacceso la palla alla discoteca. Che sensazioni ci hanno fatto provare. Beh, signore e signori, da un disco del 1977 ad una numero 1 firmata Samurai J con

0: ci facciamo l'ape con questa canzone che arriva direttamente dalla Norvegia, firmata The Bowser Magnetic, pezzo che chiude un'intera settimana di pomeriggi number one. Grazie naturalmente a voi per avermi scelto anche oggi. Tornerò domani con la Play One a partire dalle ore 18 e lunedì con una nuova settimana con il PN1. Da Stefano Federici è tutto, fate i bravi, buon weekend!
1: Su Radio Number One, c'è il PN1, pomeriggio number one.
2: La musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Sfinge, Sfinge, ci sei?
3: Chi è?
2: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
3: Un promo? Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
2: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
3: Umano, come osi? Ti maledico!
4: Pomeriggio Number One.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
4: Solo su Radio Number One.
0: La musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
2: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale.
3: Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano,
2: ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
4: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 2:02.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
3: Ed è un po'.